0: daga shika Musa Dangade. Amadu Dogon trailer rundu filin zaben mu kwan lafiya na BRC Bauchi ke mai gaisar ka zuwa ga matar Malama Hadiza da Hawwa da sani aron teloli da ke zaman rundu tare da Muhammadu Gangadi rundu sai ke leba kanishin keke barka tare da Baraka Kano da ke dorin sai mai jerin mai da ke dorin tare da Shehu Muharrar Rabuwa da Radio sai dole da ke zaman rundu sai kuma Balaro ba kani ke dorin dukkan su da fatan suna nan lafiya. Ila ta majalar mutumatar kasar mu da lawar Bauchi kai ma da gaisar ka tana saduwa zuwa ga matar ka Sadiqa da Hawwa tare da dani dan babun mu taro sai kuma Sa'idu shugaban Teda da Rubomu sai kuma Sa'idu shugaban Al'in Allah ho kasar mu da lawan da haya dan babun da haya dan da dorin mu kubewa tare da fatan hairi ba ya haya mali Isa ya guda tare da sarkin yakin bulude sai kuma Adamu dan gwamnati a yawa a rayin saka shaka shuka da Anas jikan bawo mai karama dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da jami'in tsaron mu Sa'idu shugaban Trader Dargomi ga gaisar ka zan mika ya tare da fatan alheri zuwa ga Hamidu Bulal da yaron kanta Galdabu Hamisu Malamin Shahid Aure Sakwai mai nama Soro sai kuma bace mika ta zuwa ga Garba mai rariya Ungojjar mai Darajo tare da Adana Ramma mai rariya Muhammad Lauru Dargomi dukkan ku ne muka fata alheri Sa'idu shugaban Trader Dargomi Hamidu Bulal Dreban Kanta Gwandabu kai ma ga gaisar ka filin ga amma kwan lafiya zan mika ta zuwa ga matar ka Aisha da Aisha da Habiba Tiron Mangwaldabu tare da iyalansa sai kuma Ida Kata Nasara da matarsa Ummu da Hawwa sai Ibrahim Senior Dreban Boxer tare da Gambo Dreban Jefa Juli da Musa Nasa da Kore Nasara wa dukkan su da fatan sun ji. Abdullahi Neman da ɗan kasuwa ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga Sani Bazan Fare da ke garin da Munguza da har da Musayin Awaki da Munguza Yakubu wato Yakubu shugaban masu sauraron radio da ke garin da Yakubu wato garin da Munguza sai kuma gatan sada gaisar zuwa ga Garba Dreban Inji Burai tare da fatan alheri wa wato Kaulamin Shayi bakin tashar Burai tare da Aminu Kazamin Shayi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da jami'in sauraron filin zaben mu kwan lafiya a daidai wannan lokacin zaben mu kwan lafiya dan ladi cimaran ka arziki sai Allah ya yi da saukar mika ta zuwa ga wato duba direban siyar unguwar Galadima tare da Alhaji Kawo Kandahar sai Garba Lada na rayu mai hulan mata tare da Kawo mai kayan yaji wakin tasha turun sai Babayo Jonka tare da Isa wakilin bokan sarkin turun tare da Hajjo mai abinci tasha turun karshe ta mika ta zuwa ga Baba Ali mai bukin dukkan su tare da fatan suna nan lafiya. Lawalin cewa na masu yin doya da naman kaji bakin baka su zuwa ga Anas jikan bawo mai karama baban gida mai doya da dankalin turawa tare da Aminu mai jaran agogo filin abba da Adala Ramma mai rariya da ke garin Yaga sai kuma Nuhu mai figan kaji tare da Abubakar Janzaki dukkan su da fatan sun je da fatan za mu ga gobe lafiya. Masu sauraro bari mu je ga faifai mu na gaba.
1: Duniyar nan banda amma duwaye
2: bayana ba kallo a karan daba ga gama ga gama